0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: La cepana sta pronta.
0: Senza tempo, tu operato.
2: Zitto, mi sedete.

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: cimacidogna di letto e s'accorda nel magico tempo fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me
1: e s'accorda a me in sospetto
0: ed ognuno i periti che fremo di cuore
1: abbandoni
0: e tenga il maglianimo e folleggi che nulla paventa per sé.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere?

salvarti dolor che c'è nati lassù dal mira chi son congiurati trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato e tesi tal uno prorompere l'ho visto

ha scelto l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Quando salva calvato la scelta, dico con cosa andassi da noi. Ti salvano i popoli vita.

i suoi. Fuggiamoci per lei da via, sento l'ora dei passi spietati, allo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata da brandì. Innocente silenzio, e non lo sarà.

0: anzi Spagna scorsi chiedendo dovunque aiuta.
1: E tutti gli ritrodd'ora
0: d'ora,
1: il nostro
0: è il buono. E
1: fuori
0: per noi.
1: Siete il
0: fronese. Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada vi snudi, e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

0: Io ardite, orpio, ardite, ardizza. Ardite, orpio, ardite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

canne, che in memore la mia clemenza plia, ma giovine, ascoltami, odio un consiglio.

Un dir che un po' tolle fe, e chi? Vesti sono ormai in tasca, chi sta?

aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

senza timore omai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, di tender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tiranno, io combatto

In testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque una parola. Che c'è in questa parola?

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io,
0: e troppo altiero.

si rivedo giù, se volete io non vi perdo, non ha ragione. Con le mani,

0: presto, ponetevi, gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua. Non le mani animatissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi le mando obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi le mando obbligo scusarmi fa. E sono cerebro, vota di

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa? Ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa?

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accondersene insieme. Ed esso inclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto.

Dio, quale malor malvena? Un lampo di dolor su figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tristi.

0: fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asile s'apron già, vi verranno Filippo e la regina.
2: Elisabetta,